0: 1-800-MEDICARE. You're speaking with a registered nurse.
1: Migration is not what it's cracked up to be.
2: Multiculturalism has become more of a cultural phenomenon. We're the others, you know, we're the ones that dress up in funny costumes, have occasional festivals, but we're not seen as politicized agents in a society.
3: È il momento di spostare l'attenzione dalle promesse istituzionali all'organizzazione popolare.
4: Buonasera, buonasera a tutti e tutte. Benvenuti a un altro programma di Radio Filef. E qui abbiamo The Boys Crew.
5: Bentornato Tobia.
4: Grazie. Settimana scorsa erano tutte le ragazze quasi, adesso bel branco di maschi stanno qui dentro. E prima cosa che si parla è? Calcio.
6: Naturalmente, tutto calcio.
4: Siamo qui con Piero, Matthew, Luca.
6: Ciao a tutti gli ascoltatori stasera.
4: Ciao a tutti, vi ricordiamo che potete, you can message us on 0488-809-855. They didn't know how to turn the text line on last week, so everyone was sending text messages and no one was reading them. So, you can text us. Benvenuti a tutti, come va la serata, la settimana, come state?
7: Okay.
4: Sì. Okay.
5: Un po' stanco perché stamattina alle 5... Sì.
4: A guardare la partita?
8: Sì.
4: E
8: sì.
4: Com'è andata stavolta?
8: Bella cosa per vedere Francia perso 2-0, no?
4: Per la me Francia che
8: bella,
4: ha perso?
8: Sì, è una bella cosa per me, no? Perché, come dice, lascia la francese per i francesi.
4: Yeah.
8: No?
4: But Trump wasn't able to wasn't able to save the USA in the end.
8: No.
4: He got a red card removed, but still.
6: So it's not only the specially minted peace prize that Infantino awarded Trump. Then,
4: it's unfortunate that Infantino's using FIFA for diplomacy. Now it's the main weapon. Like you were saying, Vittorio, he wanted to put in a game to solve the Israel-Palestine question by doing an under-15s.
5: A friendly match, peace match, he called it, between Israel and Palestine.
4: So, the politicization of soccer.
6: What do you say about that?
4: Well, like Luca was saying, you know, we're just adesso tifiamo Spagna. Si spera almeno tifiamo Spagna.
5: Domani,
4: inglesi non lo possono vincere.
5: Yeah. Prima, inglesi
4: fuori
5: must lose. This is the people are a bit confused. You know, Argentina's had a bad rap, obviously, because of a lot of the decisions. But tomorrow, England must lose. That's the number one rule. It's called the World Game for a reason.
4: The crown must fall.
9: So it's not going home, not coming home.
5: No, it's never.
4: Però di altri imperi che cadono si può anche parlare della nostra Repubblica che cade un po', no?
7: Più che altro cade il nostro diritto di voto, a quanto pare, perché come sapete si sta discutendo la nuova legge elettorale proposta dal governo Meloni in Parlamento. In realtà la bella caduta l'ha fatta anche il governo stesso, perché ieri è andato sotto sull'emendamento proposto da Fratelli d'Italia sulle preferenze, quindi sulla possibilità di votare direttamente, dare la preferenza al parlamentare che si vuole votare, al candidato che si vuole votare nelle elezioni. E c'è stato un voto segreto chiesto dall'opposizione su questo emendamento proposto da Fratelli d'Italia e il governo è andato sotto per un voto. E quindi le opposizioni stanno chiedendo adesso che il governo, insomma, faccia un passo indietro e dia le dimissioni. È difficile che lo farà, però è stato un momento, insomma, importantissimo, perché ha fatto capire che all'interno della stessa maggioranza ci sono grosse divisioni, perché la maggioranza c'ha cioè il governo c'ha una larghissima maggioranza alla Camera. Quindi si parla dei 30 e 40 persone della destra che hanno votato contro il governo, contro le preferenze. A noi interessa questa legge elettorale perché purtroppo nel disegno del governo Meloni e della maggioranza su questa legge elettorale c'è la modifica anche delle ripartizioni all'estero. E quindi la proposta che pare sia stata presentata e che si voterà in questi giorni è di accorpare, per quanto riguarda il Senato, l'elezione dei senatori, far diventare le ripartizioni all'estero, che voi sapete sono quattro in questo momento, Una è la nostra, che comprende Africa, Asia, e Oceania e Antartide. Poi c'è il Nord America, c'è il Sud America, Nord e Centro America, c'è il Sud America e l'Europa. E loro vorrebbero unirla tutta, cioè i senatori verrebbero votati in un'unica grande ripartizione mondiale. Questo ovviamente sposta completamente l'asse della rappresentanza, perché dove ci sono più italiani conterà di più il voto. Per esempio noi per il momento eleggiamo un senatore, il nostro senatore ovviamente viene eletto con molti meno voti rispetto a un senatore eletto in Europa o in Sud America. Quindi questo toglierebbe completamente la rappresentanza all'Australia, alla nostra parte di mondo. Mentre per quanto riguarda la Camera, stessa cosa, però le ripartizioni sarebbero due, una in Europa e una per tutto il resto del mondo. E vale lo stesso discorso, cioè noi non conteremo più niente, cioè l'Australia non avrà più i suoi rappresentanti.
4: And that's something that all Italians that vote here have to deal with, will have to contend with.
7: Sì, insomma, questo è un altro bel regalo che ci sta facendo questo governo di destra, di ultradestra, dopo tanti altri bei regali che ci ha fatto, come quello sulla cittadinanza, la limitazione per l'acquisizione della cittadinanza italiana all'estero, come la cancellazione della disoccupazione per i lavoratori che hanno lavorato all'estero, hanno perso il lavoro e tornano in Italia. Il governo Meloni ha cancellato la disoccupazione, cioè il sussidio di disoccupazione per chi rientra dall'estero, come l'ultima sulla tessera sanitaria, che è un'altra invenzione assurda che è stata fatta dal governo Meloni e che è stata votata recentemente, proposta sempre da un senatore di Fratelli d'Italia che si chiama Andrea Di Giuseppe, è stato eletto tra l'altro nella ripartizione America settentrionale e centrale, quindi all'estero, che prevede la possibilità per gli italiani residenti fuori dall'Unione Europea di ottenere la tessera sanitaria, però versando un contributo annuo di 2.000 euro. Quindi cioè, la tessera poi avrà validità annuale e quindi bisognerà rinnovarla, cioè ripagare questi 2.000 euro ogni anno se si vuole, quando si va in Italia, usare il servizio sanitario nazionale. E anche se non si utilizza, se non si va in Italia per 10 anni, perché l'hai pagato la prima volta, devi ripagarlo per tutti gli anni, anche se non ci vai, poi quando ci rientri in Italia ti verranno richiesti tutti i soldi, 2.000 arretrati all'anno che ci sono. Insomma, questa è una legge, un'altra legge, un paradosso assurdo, anche perché è uno strabismo, proprio come, no, su questi sono i nazionalisti che sono, cioè, assolutamente strabici, perché poi il paradosso, per esempio, per noi che viviamo in Australia, è che l'Australia ha un agreement sanitario con l'Italia, quindi se un cittadino australiano va in Italia può usufruire dell'assistenza sanitaria per 6 mesi. Con questa nuova legge che hanno approvato, che la destra ha voluto, se tu sei un cittadino australiano hai l'assistenza sanitaria per 6 mesi in Italia, se sei un cittadino solo italiano no, devi andare e devi pagare 2.000 euro l'anno. Quindi è un'assurdità, non so come sia possibile.
4: And then you were saying that if you come back and you want to fare la residenza lì, then you have to apply for another thing to make it permanent, that you live there again to be covered.
7: Corretto.
4: Under the Medicare, no?
7: Sì. Sì, corretto, esatto. Quindi insomma, e non si capisce bene quale sia la razionalità dietro questo, non c'è nessuna, non è ancorata, non lo so, al reddito, non è ancorata al livello di sanità che c'è nei paesi di provenienza, non è ancorata a nulla, non è ancorata nemmeno a qualche standard che si può capire. Non lo so, per esempio, è più paradossalmente conveniente a questo punto fare un'assicurazione privata. Perché un'assicurazione privata in Australia con 4.000 dollari australiani, tu forse non ci sono assicurazioni che costano così tanto di viaggio.
9: Forse proprio quella la nazionalità.
7: E forse allora proprio questa, esatto, quello che voleva arrivare era questo.
4: Nel mercato privato.
7: Spingere gli italiani all'estero a sottoscrivere delle polizze di assicurazione privata quando vanno in Italia.
4: Ma hai detto che era la circoscrizione di Sud America, com'era? Di dove era questo rappresentante? Di Giuseppe?
7: Del Nord e Centro America. Sì.
4: Sicuro che il Big Pharma, Big
7: di
4: americani in tasca di qualcuno.
7: Comunque mettere tante ingiustizie in una sola legge così semplice, perché sono quattro articoli, era veramente difficile, e c'è questa destra degli underdog, insomma, che si presenta come la destra del popolo, no? Si presentano come la destra del popolo e fanno queste misure proprio veramente...
9: Non... Ma invece favorisce proprio i capitali.
7: Favorisce proprio, sì, esattamente. Sì.
4: Perché poi quello che dici, what you're saying is that if I go back now, I pay $2,000 to get access to Medicare in Italy, or the equivalent, and then in 10 years from now I go back, I'm going to be expected to pay $20,000 just to have it.
7: That's correct.
4: Again.
7: Just to have it again.
5: Don't go back, don't get sick.
4: That's what
7: they're telling
5: you. They're going to save a lot of money, right? That's the plan. So they can spend it on things like $18 billion arms deals with the United States and NATO.
7: Sì. Yeah. Sì, esatto. Sì.
9: Yeah, but the paradox is that any Australian citizen can go there for 6 months, you're saying, right?
7: Yeah, that's a
9: so
7: big paradox.
9: So if you just have an Italian passport, you have to pay for having a coverage. And if you are an Australian, you just go there and for 6 months, you're completely covered.
4: Yeah.
9: Sì. So
7: yeah, so that's a little bit crazy.
9: Doesn't make sense.
4: Because that's what you were saying as well, that there's, Vittorio, there's this new NATO deal sees the provision that the European Union and Italy specifically is going to have to buy weapons from Israel.
5: Israel is now the largest importer of...
4: Importer.
5: Yeah, to selling weapons to Italy. They overtook the US, but I think with this deal it will go back to how it was.
4: E questo succede in un contesto che come si chiama? Schultz dice che vuole avere la Germania deve avere l'esercito più grande. Germany has to have the biggest army in Europe, not as part of the European army, like the European alliance, but just as a whole country, it has to have the largest army. So I mean, some pretty eerie like echoes of what happened last time that Germany had the biggest army in Europe.
9: Remember what Merz.
4: Scusa.
9: Terribile lui, terribile Merz.
4: Sì.
9: È venuta fuori una legge, penso, non so se è stata approvata, però per i tedeschi, se sono ammalati, potevano in precedenza chiamare il medico e farsi fare un certificato, adesso non devono andare di persona. Cioè hanno ridotto, cioè anche per un singolo giorno devi andare di persona, è una cosa che per i tedeschi prima non era una cosa normale.
4: Ah, madonna, quindi, non lo sapevo sta cosa.
9: È venuta fuori da poco, sì, in marzo sono stato in Germania da poco, sono appena tornato, ho visto, e Merz è uno cioè Angela Merkel, pur essendo di centrodestra,
4: sì, sì.
9: Aveva faceva delle politiche che...
4: Ma infatti ritorni un po' dall'Italia e anche ci puoi riportare almeno una piccola vittoria, se si può dire, piccolina.
9: Sì, io sono di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, e ho avuto la fortuna, oppure i miei concittadini hanno avuto la fortuna di avere me, perché abbiamo riportato il centro-sinistra al governo della città dopo 30 anni. Quindi è una cosa positiva.
7: Ma il centro-sinistra è una coalizione.
9: Una coalizione. Avevamo noi, Castelfranco Veneto negli ultimi anni ha avuto governi della Lega per moltissimi anni. E siamo riusciti ad andare al ballottaggio come centro-sinistra, ci siamo dovuti alleare e avere l'appoggio di un centrista che adesso è vice sindaco, però siamo riusciti ad espugnare
7: un po'. Che partiti ci sono nella coalizione? Cioè
9: come?
7: Il PD?
9: C'è il PD e delle liste civiche, cioè la coalizione di maggioranza ha PD e due liste civiche, e poi c'è queste altre liste centriste che sono assieme, però io personalmente conosco quello che adesso sarà l'assessore all'urbanistica, che quando studiavo a Venezia, andavo all'università in treno, lui studiava architettura e lui è un urbanista che ha proprio una visione collettiva contro il consumo di suolo, per il bene comune, perché questi hanno cementificato a Castelfranco da 30 anni, hanno cementificato e basta, e hanno costruito delle cose orribili senza nessun senso e favorendo i soliti noti, e quindi spero ci sia un po' più di bene comune adesso a Castelfranco, piccola cittadina di 33.000 abitanti,
7: però molto conosciuta.
9: Però significativo, sì, conosciuta. Sì.
4: E come l'hai visto il voto? Cioè, come è stato partecipato? Were the young people involved? Was
9: yeah,
4: the movement
9: like this? Yeah, I haven't been back for 3 years. I went back during this, come si dice, campagna elettorale, this election, and I saw a lot of young people, like, participating. We had one day we went all for a bike ride, around Castelfranco all together, and also the people that were the woman that got elected as a sindaco was there. But it was a little bit, there was a lot of participation, and we went on this bike ride. We analyzed and we stopped in all the places that were built, and speculation, and why did they build that horrible thing, mm-hmm. and it's empty, doesn't make any sense. What do we want to like, the idea was like a bike ride to understand what can we do for the people, for the common, and not for the just the profit, you mm-hmm. know, of people that are building, but to the idea is that the comune should be for the people, you know, and for the and it was positive. So a lot of young generation, and so yeah, I was happy to see that, and yeah, there's a lot of young people, and I was pretty surprised actually.
4: About all the participation that was taking place? Yeah,
9: there was
4: good
9: participation. I think the newer generation, like I was born in 1984, people that were born in 2000, they're very, some of them are very active, you know.
4: That's good.
9: Yeah.
4: What was your impressions coming from here and seeing maybe the political engagement of people here and then experiencing it some on the ground over there?
9: I was just surprised to see how active people were, and also like there was a strong dialogue between generation, like older generation, and everybody was together to try to change things. That was my impression of Castelfranco.
4: But, e ritornando qui un po', come ce l'hai l'idea? Cosa sono componenti che mancano, tipo centri sociali, spazi pubblici qui?
9: Ma rispetto all'Europa,
4: oltre il tessuto sociale proprio diverso.
9: Ma rispetto all'Europa, l'Australia manca un po' di spazi sociali, no? Lo sappiamo. Cioè, rispetto all'Europa c'è una tradizione molto forte di centri sociali, di spazi di aggregazione. L'Australia ha questa tradizione che non so se derivi dall'anglo-celtica, del pub come punto di ritrovo, no? E si beve, però si consuma, no? Magari una volta storicamente non si consumava solo, ma adesso insomma l'Australia è un po'... Ci sono delle realtà probabilmente, ma sono un po' più underground, un po' più da trovare, sono un po' più esplicite in Europa,
4: sì.
9: Centri sociali, spazi di aggregazione, teatri. Per esempio a Castelfranco c'è questo spazio che si chiama Spazio Zefiro, che ho visto che funziona come teatro, che io non conoscevo perché vivendo qui non conoscevo, e ci sono tantissime nuove generazioni che vanno lì, fanno cineforum, eccetera, eccetera. E una cosa divertente è che le nuove generazioni, una volta quando eravamo giovani noi, no, ci si trovava a vedere i film, fare i cineforum, birre, vino. Le nuove generazioni non bevono, si trovano, guardano i film, discutono, fanno il cineforum e bevono tè.
6: No caffè. Loro bevono tè.
9: No, chiaramente sì, si sì. Notano queste cose, no?
4: No, bello.
9: Che è una cosa anche positiva, fa bene alla salute, per carità, però la nostra generazione beveva. Sì.
4: Però bello dire che almeno questo si possono partecipare alle attività FILEF, che avremo adesso nei prossimi mesi 4 cineforum e poi altre attività, and will be obviously you can check the Instagram and get updated with everything, but we'll also
6: the next edition of our cinema forum is next Saturday
4: the 25th
6: of July.
9: Yeah, where?
7: We also had many, many, many events during the year. I mean, the 25th of April, Giorno della Liberazione, has been an amazing event. Second of June, right?
4: So we've had a lot more events. We'll do a lot more, and also we'll be collaborating with a lot of other groups. Like Matthew, you're part of DEC.
6: Yes,
4: So you have an event this weekend.
6: Yes, the Darabin Ethnic Communities Council is running an event. With the Migrant Workers Centre. It's the Know Your Work Rights Forum. It will be, I will give an introduction, I'll be emceeing. But Agapi Pashos, who is a bicultural ambassador.
4: A friend of the show. All around legend.
6: The Yaya of you left Melbourne, right? Yaya?
4: The Thea, maybe. Otherwise, you get a belting.
6: Okay, all right. The Thea of you left Melbourne.
10: The Oracle, yes, of Northgate.
4: Senior concierge.
6: She's engaged in work as a bicultural work ambassador. So her work involves going around to various workplaces where newer arrivals, migrants who are in Australia, and of informing them and giving information about their work-based rights. That's everything around rates of pay, issues around visas, a whole gamut of information. So Agapi will be giving a presentation. We'll also have Massimo Carlossi. He's a Philif member, but he'll be speaking of his own lived experience as a newer arrival to Australia, and he did have some experience working in the hospitality industry where he was subject to workplace exploitation, and he a couple of years ago went to Canberra and was part of a delegation of other workers and to speak to politicians about their experience.